0: questa mia canzone più ti va dare.
1: E che ne debbo fare?
0: Leggila alla padrona, leggila tu medesima, leggila un